quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio d'onnesco color, quel Vergilio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

franco, un gran casco, un gran burbante, col tonor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello,

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.